quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ti ci ritrovi anche te.

quella di Coni, avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e gli fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Gori, pensa, sarebbe come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione. Per me sono gente e non vale un soldo, eh.

questa signorina, la salutò e poi quella si era già innamorata, che era bellissimo Pietro Boris, siciliano, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse, eh?

casa sua ospite, in una stanza che dava nel giardino. Senta un tratto, leggevo, il parrucchiere, il barbiere, un pisano che parla un tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, e non ci guardavo, allora Pietro, li facciamo a zero.

alla finestra, sì. E vedo che sta a sedere con la salvetta. E questo pisano con la macchinetta gli aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bici, la sorella, pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta a mezza testa.

si giù, ma era tardi, era lì calmo calmo che parlava, e mi disse: Pietro, mi dice cosa dirà. Ma dice: caldo, era caldo, sarà stato buio, c'avevo caldo. Questo è tizio, quando venne usci, sì, ti farei una caricatura, era brutto, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, farebbe un mostro. Ma io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si fece una crisi stella, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone. All'amor tuo preferisco l'idea. Amori non ha avuti Pietro, almeno a quello che si sapeva a me. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

cresce che dopo monte da un picante. L'uccello ad affi che il re, dovute degli rubini del cuoco, rinasceranno l'inculando il re, risproverando rigidi il rapero. Ruvida roccia di ricci e rossicci, romper ogni di ragni e raccapucci.

c'era chi dico il rospo ruspante. Dove in cielo do monte d'arpicante, lo scella raffia, raffia che di ricirosi.

Lugge da chi di cui lo spolo spalle. Pesce lo monte da mica. L'uccello all'affi che io le. Luda di piumini e d'occa. Rinasceranno rincolandole. Rispolverando le citine della pelle. L'uvida doccia di ricci rossicci.

dire la critique va verso il fatto, la rivescia del romanzo non si capisce, la scena raffia la fine, adesso, io te dico, io non ho compito.

0: c'è tutto cagato.
1: Va bene. It's alright.
2: Ti faccio questo però.
3: No, voglio il cavaliere, zio.
2: Le chance.
3: Sono andato in che parte fin qua. Mi piace comunque.
2: Minchia.
3: Oppure accanto a quello che abbiamo fatto di quel primo.
2: Sì,
3: come si fa il tatu, siamo fatto questo tatu di mid test e voglio tipo, guarda.

0: attimo di qua. No, adesso non è vero.
1: È che non ci sono qua. Comunque mi ha accordata, non c'è, cioè, gli accordi
2: sono del gioco.
0: Allora, non funziona.

0: Akkor valamit mondod itt? Ott. Hello.
1: Caricato.
0: Facciamo su questo. Ah, mi... Eccole.
1: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: Here we go.
1: Ah, dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
0: Che sesti, cazzo.
1: Uh-huh. Allora io ci voglio riprovare perché Dio boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Oh, proviamo però a. Cioè vai, togli.
1: Sì.
2: Ma sì che va. Dai, andava, sì. Solo che si sblocca forse.
1: Amo, ti ho stoppato? Sei inibito?

Conosco la mia ingenuità. Conosco orologi di donna e matrimoni mancati. Conosco il ristagno e il progresso. Bussa, venire. Conosco lo studio e il flirto e il debole core. Conosco del cosmo l'adresso, la preghiera. Conosco i motivi che ci vogliono divisi, per poco o per sempre. Conosco i tuoi visi di pianto. Conosco gli orgasmi